Sognanza sarà sinose che possi sensi sade fetetei. Ascia fasi sade che de massi anto si vanto catrofa fasi che i fetetei. Rapanto romonti cadosi ati chire possi adadabanto. Ascia fasi se faha che de manto se chi andete i capato fahatisi. Roponti in amanto ho capato si kirande de te ajafante imantu kato si ate hikadabado ro te mase ke bozi zavanti kiramanto hozi azati matiba kiramanto se ke de ikapote tetebo roponti mase kira hadu se ke yede kiramadozi ajanda takina de mo se kira handu se fatima doze mahadu se kia da badova hazibadoza ajanda manto hozi banto toke de hida matofa hati mose yede roho ziva hakira ndose kida ndamandosi ye roho vandi mantoro mondi kede moho zikida haziza se kede imadu kida mandoho vandi mantoro mondi kaduzi jeheze vande ikina handuzi yandabando roponte ikamadu faha kede mosi makede mahadu se kiande hida tuza Rohozi banto kina mando sekende mando romondizi Aza dedeke de ikabando siyando hoza Roponte ikayatabado seyete ikadaba Roponte imandu kandi maseke de mhiza daba Afade maseka banto robo